fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.